0: for Viola for the bigger and bolder.
1: One dance.
2: Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto nel lontano 1996 negli studi della Media Records e conosciuto come il Fatboy Slim italiano, perché negli anni 90 ha avuto un successo mondiale. Sto parlando del marione nazionale Mario Più, dal 96. Questo è Dedicated.

0: Mario Più 1996, un viaggione dedicated, ce lo siamo gustati qui su One Dance.
1: Sei su One Dance, qui suona la

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shami Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio oggi ci riporta a Bologna, città che diede i natali a due grandi DJ italiani. Sono i Datura. Questo pezzo arrivò subito dopo Devotion e scalò anche la classifica dei singoli più venduti in Italia. È un viaggione made in Italy, si chiama Eternity.

0: 1993 con Eternity, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni. Mi

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio, anche oggi qui su One Dance, ti propongo un super mashup che vede due grandissimi pezzi degli anni 90. Da una parte Robert Miles con la sua Children nella versione di Dave Darrell, dall'altra Ultranate con Free 1997. Questa è Free Children.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.
1: Play

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance è il DJ Dado, che nel suo album del 1996 remixava le colonne sonore. Vabbè, la più famosa rimane X-Files, ma c'è anche questa che arriva direttamente dal film del 1984, coscritto e diretto da Sergio Leone. Once Upon a Time in America, la versione Dream e Progressive.

0: Quando è stato il disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
0: Sono le 6.

0: sabato 20 di giugno, eccoci qui, ciao a tutti, buon weekend e buona domenica 21, dipende, come dico sempre, da quando avete beccato la replica della storia della dance. Il meglio è andato in onda questa settimana, iniziamo alla grandissima, il primo è di Ginny Man.
1: La storia della dance.

0: Network con Passion, è un disco meraviglioso, veramente pelle d'oca dappertutto. La voce era quella di Simon J. Dietro questo progetto, tra i tanti, c'era anche il grande Gianni Bini, e tra l'altro questa settimana parleremo con lui e vi faccio riascoltare un pezzo di un'intervista in cui insomma si parla di Jamiroquai, ma non c'entra nulla adesso con questo super disco. Era il 1994. Sento il campanello stile Jessica Fletcher. Di solito quando parte il campanello perché c'è qualche stonato che vuole cantare. Chi è?
1: Ecco.

Che forever. Quando noi non sappiamo cosa dire, diciamo o forever o together. È sempre così. Vabbè, lasciamo stare. C'è dell'amore nell'aria, c'è l'amour, toujours.

0: Ramadan, era il 2003, ritiriamo su l'umore con questa musica straordinaria. Abbiamo parlato di Martin Solveig la scorsa settimana, c'è da dire che questo è stato il suo più grande successo che poi l'ha fatto arrivare nell'Olimpo della musica. Fece uscire anche un album che si chiamava Sur la Terre, dove c'era appunto Madan, e un altro disco non famoso come questo, però magari ve lo ricordate, era Linda. Le atmosfere erano chiaramente sempre quelle tribal, quando andava la tribal house.
1: Minchia, la tribal house,
0: che musica ascolti?
1: La tribal.

0: salutiamo tutte quelle che si chiamano Linda. Si sentono tirate in causa. Linda. Che pezzo, ragazzi miei. Laurent. Martin. E Laurent. Linda, andate a ripescarlo, Martin Solveig. Ce n'era un altro, sempre di un DJ svizzero-francese. Non si chiamava Linda, ma Kalinda. Sto parlando di Laurent Wolf.
1: La storia della dance.

Brown Wolf con Kalinda, ci diamo dentro di Tribal. Tra l'altro questo disco ha la base di Maracaibo di Lu Colombo, uno dei più grandi successi della musica italiana, che venne ripreso anche da un altro disco che era famosissimo all'inizio del 2000. Sto parlando di Rum e Cocaina, firmato Rice Beach.

faceva così 8 minuti. Però mi ricordo che andava tantissimo nei club. Quando lo mettevi. Rum e cocaina, un pezzettino di Ridge Beach e adesso sempre da quegli anni Moonlight e Azzotto, San Salvador.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

È uscito nel 1999 questo progetto Cassandra, che si chiama Just Tell Me Why. Il produttore di questo pezzo era Molella, che insieme a Phil J in quegli anni veramente producevano di tutto. Collaborazione che iniziò nel 1997 con It's a Real World e poi la grande botta, come direbbe Franchino, nel 1998 con With This Wing Let Me Go. Ma magari qualcuno non sapeva che dietro il progetto Cassandra c'erano loro due. 1999 questa Just Tell Me Why. Nel 2000 uscì un disco in francese, era Rien.

Esiste la musica commerciale, perché commerciale è dispregiativo, è come chiamarla techno musica per impasticcati. Eh no, si chiama techno, questa si chiama Italo Dance. Mi sa che devo tenere delle lezioni sempre Italo Dance con i Four Factory.

0: piacere e l'onore di intervistarla qualche tempo fa, oramai ne sono passati di anni, era il 2018, abbiamo proprio parlato di questo pezzo, l'ho già fatto sentire ma un ripasso non guasta mai.
1: Super DJ, com'è nata?
2: Super DJ era una presentazione che io facevo ai DJ in discoteca e ovviamente mi ero inventata questo modo che era molto carino perché era molto semplice, dicevo con voi direttamente da Marte il vostro super DJ
1: e da lì poi è nato il disco.
2: Sì.
1: No, ma che meraviglia.
2: Sì.
1: Straordinario,
2: fantastico.
1: Cioè, quindi tu hai portato i tuoi live nella musica, era quello che facevi in discoteca, nascevano i tormentoni proprio lì e tu te li portavi
2: esattamente
1: dietro.
2: Esattamente. Sì.
0: Un grande applauso a Carolina Marquez con la sua super DJ intervistata da me qualche tempo fa. Adesso Royal Chicolò.

Tu sia tamarro da 1 a 10, segnala 8 e mezzo, quindi siamo al tiri, eh? Per questo pezzo dei Royal Gigolo, California Dreaming, l'originale era del 1960 o 65, adesso non ricordo bene, The Mamas and the Papas, si chiamava appunto California Dreaming, ma poi noi conosciamo, o meglio noi, le nostre nonne, quelli un po' più anzianotti. Adesso uno magari dice, che cazzo, io non sono nonno e mi ricordo anch'io dei Dig Dig. C'era la versione in italiano.

0: mamma mia, questa non è più la storia della dance, è la storia della musica in generale. Erano i Dig Dig, Sognando California.
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.

il singolo che ha reso famosa in tutto il mondo Christina Aguilera con la sua Genie in a Bottle, pubblicato il 22 giugno del 1999, ha ottenuto una nomination ai Grammy Award del 2000 come miglior performance femminile pop, e nello stesso anno ha contribuito alla vittoria da parte della cantante al Grammy come miglior nuova artista dell'anno. Pensate, vi ricordo giusto così, che Christina Aguilera nella sua carriera ha vinto 5 Grammy Awards, 2 Latin Grammy Awards, ha collezionato più di 250 dischi tra d'oro, platino e multiplatino, vendendo 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Facciamo un applauso, se lo merita la Christina. E adesso Benassi Bros con It My

My Heart, la voce di Dani per questa super hit dei Benassi Bros, i fratelli Benassi che fecero anche Illusion insieme a Sandy Chambers e anche Turn Me Up, che poi negli ultimi mesi è girata grazie al remix di Los Mice. C'era sempre Benny Benassi dietro un altro progetto e pensate, la cantante era uguale, ma andiamo indietro al 1995, sto parlando di KMC, Somebody to Touch Me.

0: come emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 6:58.
2: La storia della dance.

mamma mia, che eleganza! Sing It Back, il disco di Moloko, l'originale. Era decisamente più lento, ma questa versione remix del DJ tedesco Boris Lagos la portò al successo mondiale. Grande pezzo, come d'altronde tutti quelli che potete ascoltare nella storia della dance. Ogni giorno, insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval, l'originale l'ho già fatto sentire.

unico caso in cui il remix fa diventare famoso il disco originale che altrimenti sarebbe forse passato inosservato. È successo un sacco di volte. Vi faccio sentire un altro pezzo. Eh sì, questo è un altro caso lampante di come il remix abbia fatto diventare famosa in tutto il mondo la bellissima Dana Dawson, che purtroppo non c'è più, con la sua Free Is Family.

0: Fats & Small con la bellissima Turner Round, prima Dana Dawson con Free His Family. Ecco, Fats & Small li abbiamo già ascoltati, se non sbaglio, nella puntata di venerdì, quindi due dischi ravvicinati. Ci colleghiamo con il loro commercialista direttamente dal suo ufficio a Londra e sta contando i soldi. Sentite che roba, cioè, pensa come si sono arricchiti Fats & Small, che abbiamo, insomma, grazie a noi della storia della dance. E adesso, signore e signori, si viaggia.
1: Disco viaggio.
2: Hey girls, big boys, superstar DJs, here we go!

0: messo anch'io come te ci fa viaggiare alla grandissima dal 1999, uno dei più grandi successi della musica di sempre, tra l'altro elettronica come se non ci fosse un domani, Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, inseriti nel nostro spazio disco viaggio qui nella storia della dance. Una piccola chicca, la frase Hey Boy, Hey Girl, superstar DJ Here We Go arriva da The Roof Is On Fire, un pezzo del 1984 di Rock Master Scott. Senti un po' qui.
1: Hey girls, beat boys, superstar DJs, here we go!

Meraviglioso di JK, si chiama You and I 1994. La voce è quella di Jenny B, la regina nascosta della dance, che ha cantato anche Rhythm of the Night di Corona, The Summer is Magic di Playa Kitty e un sacco di altri successi. Ci sono

0: 2010, anzi scusate, a fine anni 2000, inizio 2010, David Guetta era veramente imbattibile, molto meglio di adesso, almeno per quanto riguarda la qualità delle produzioni. Ho detto quarto singolo estratto dall'album One Love perché il primo fu One Love Takes Over, il secondo Sexy Beach insieme a Daycon e il terzo One Love con la voce di Estelle, che sicuramente ascolteremo qui nella storia della dance. E adesso un altro capolavoro.
1: La storia della dance.

Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.

0: aspetto.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.

0: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: No, mia cugina è così, dice: ti amo Cesare, di Luna Pop, ti prego, io ti amo Cesare, ti voglio. Mia cugina Antonella, che saluto. Beh, è giunto il gran finale. Gran finale, vogliamo chiudere
3: in bellezza?
2: Lo diciamo?
3: E in bravura?
2: Dai, subito, secchi, vai. Al Festival Bar 2000, gran finale
3: con Luna Pop.
2: Eccolo.

Special Live, quel festival bar, ne abbiamo parlato un sacco di volte, venne condotto da Fiorello Alessia Marcussi, il primo, con la direzione del figlio di Andrea Salvetti, perché il papà era morto l'anno prima. Vinse Jovanotti con Un raggio di sole, se non sbaglio ne abbiamo parlato proprio qualche settimana fa. E adesso, signore e signori, ritorniamo indietro al 1994, arriva Wakefield con Another Day.

Lo subito dopo Saturday Night, questo disco di Wakefield, Another Day, qui nella storia della dance. E mi ricordo la tripletta, era Saturday Night e Another Day, 1994 entrambe, e poi nel 95 se ne uscì con Think of You. Bei ricordi, e adesso, sempre made in Italy, arrivano i Zabbo Liu.

al numero uno in tutto il mondo, o meglio in mezzo mondo, nel lontano oramai 1999. Lui è un cantante che arriva dalla Svezia, si chiama Andreas Johnson, e questa è Glorious, la versione remix era degli Eiffel 65. Prima c'erano i W con Somebody.

0: progetto Living Joy, quelli di Don't Stop Moving di Follow the Bulls e di Dreamer che ci ascoltiamo nella versione Future 90s.
1: Future 90s, gli anni 90 visti dal futuro.

0: i Bingo Players insieme a Living Joy con Dreamer e il disco che va a chiudere la prima puntata. Noi come sempre torniamo tra 22 ore. Un abbraccio da Dino Braude, ciao!
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:58.
2: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
4: move it.
3: I like to move it, move it. I like to move it.

rimossa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dal 1996 con questa canzone di questo cantante R&B inglese che si chiama Mark Morrison, Return of the Mac. Tante le canzoni che sono state campionate all'interno di questo successo, ad esempio il campionamento ritmico da segnare

0: Ricca, con la collaborazione anche della voce di Fetty Wap, Mark Morrison e Nevada, che ha realizzato appunto questa produzione. Ma subito Mark Morrison con Return of the Mac.
1: Contaminazioni.

Mac di Nevada va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Mac Morrison con Return of the Mac dal 1996. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one, one.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dall'Arena Suzuki a Verona. Live Natalie Hartz con Surrender.
2: Con Surrender, Natalie dei Sound Lovers.

0: Abbiamo ascoltato live Natalie Hartz con Surrender qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: La politica è in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: One Dance. Qui suona la storia.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio dedicato alle papabili hit del futuro, noi li abbiamo chiamati Future History. E signore e signori, c'è Madonna con l'ultimo singolo, si chiama I Feel So Free. Il remix è quello di Peggy.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Ciao a tutti da Laura, c'è One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 solo qui su One Dance. Riviviamo i ricordi e le emozioni più belle attraverso i grandi classici che hanno fatto la storia di quei decenni. Ve lo ricordate il film Saranno famosi? La colonna sonora era firmata da Irene Cara. Questa è Fame dal 1980.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona la storia.

1998 con 5 pezzoni che abbiamo straballato in quell'estate. La prima delle 5 è firmata Fargetta, Farolfi e Maya, The Temperer con Feel It.

Francia, i campionati del mondo del 1998, ballavamo questa canzone firmata Temper con la voce di Maya, era Feel It ad aprire il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti in quell'estate anche questa canzone di Gaia.

Stephanie Halley, conosciutissimo da tutti noi con il suo nome d'arte Gaia, appena sentita qui su One Dance con questo progetto che andò di brutto nell'estate del 1998. Tra le più forti in quell'estate, anche

dalla Colombia, anche se ormai vive in Italia, nel nostro bel paese da tempo, si è ambientata benissimo, come dico spesso, nella botte piccola c'è il vino buono, visto che lei è bellissima ma non è altissima. In arrivo la prossima del 1998, in quell'estate ballavamo anche l'elisir di lunga vita del capitano.

tra virgolette Your Love, il titolo corretto è Elisir, il capitano Gigi D'Agostino con la sua musica che unisce, ha unito tutti noi in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart come ogni giorno qui su One Dance in FM, Dub e Up. L'ultima dell'estate del 1998 vi farà sicuramente venire alla mente ricordi che magari avevate dimenticato. La Fanga, Simon J.

Simon Jackson J. Simon J con La Fang a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su Andenza si torna all'indietro nel tempo. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato all'estate del 1998. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

1999 considerato uno dei dischi house più belli dell'anno, il grandissimo Kenny Williams, che diventò famoso in tutto il mondo con questa Saturday grazie al remix di Musti, il DJ tedesco Mustafa, perché l'originale era chiaramente Soul and

Il disco originalissimo di Saturday di Kenny Williams, che venne poi in seguito remixato da Musti, che tra l'altro mise le mani anche sul singolo successivo. Era molto bello. Sto parlando di A World Celebration.

0: e lo abbiamo ricordato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: One. Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, riascolteremo anche Michael Jackson con The Way You Make Me Feel dal 1987, tratto dall'album Bad, coprodotta da Quincy Jones, uno dei suoi brani di maggiore successo.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10.
3: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.
4: Yeah!

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi vi riportiamo al 1979 con questa canzone di questo gruppo tedesco famosissimo, sono i Bonnie M, che poi era una riscrittura di un singolo di un altro gruppo tedesco, e la canzone si chiama Hello Bimmermark nella versione originale del 1973, diventata poi nel 2010 anche Barbara Streisand di Duck Sauce, e i Duck Sauce sono un duo canadese-americano che ha deciso di campionare parte della canzone. Infatti cominciamo subito con l'originale, i Bonnie M con Gotta Go Home.
2: Contaminazioni.

Blues va a chiudere il nostro spazio di oggi con le contaminazioni, con questa canzone che è un omaggio alla grandissima Barbra Streisand nel 2010, con il campionamento della canzone che ha aperto lo spazio di oggi del 1979. La canzone era quella dei Boney M ed è Gotta Go Home. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2002. Alexia, dimmi come.
2: La Verdi, Alexia, dimmi come.
3: A tornare qui

0: Abbiamo ascoltato live Alexia, dimmi come, ci risentiamo al prossimo appuntamento con il momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: lunedì al venerdì dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.
6: I have a dream. One day.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. Le hit del futuro, le papabili, anzi, hit del futuro, scelte dal nostro Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Arriva Federico Scavo e l'ultimo singolo si chiama Show Me Love.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, il funk e il soul delle Stargard che nel 1979 portarono a successo questa Wear It Out.
0: One Dance Classic.

0: questo Wear It Out Stargard qui su One Dance, al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:58.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Mondiali, la Germania batte 2-1 e rimonta il Camerun. Vola ai sedicesimi, traguardo vicino per Olanda e Giappone. Gole Ade contro Svezia e Tunisia. Storico primo punto per Curaçao. 0-0 con l'Ecuador. Oggi vietato sbagliare per Spagna e Belgio contro Arabia Saudita e Iran. MotoGP Repubblica Ceca. Gesto riprovevole del leader mondiale Marco Bezzecchi, escluso dalla gara per aver schiaffeggiato uno steward che stava spostando la sua briglia dopo un'uscita di pista. Nella sprint vittoria di Bagnaia. Pallavolo, seconda tappa di Nations League nelle Filippine, ultima giornata. Alle 14 l'Italia di Velasco, finora 2 KO, affronta il Giappone, analizzato così da Carlotta Cambi.
5: Il Giappone gioca benissimo, una pallavolo di altissimo livello, l'ha dimostrato con tutte le squadre con cui ha già giocato. Sarà una partita difficilissima, diversa da quelle che siamo abituate noi, perché non hanno un grandissimo muro ma hanno una capacità difensiva incredibile.
4: Ciclismo, Pogacar batte nella crono l'olandese Van der Poel mettendo il punto esclamativo sul Giro di Svizzera antipasso del Tour de France. Oggi la corsa elvetica si conclude con la quarta e ultima tappa. È tutto da Jenny De Gaetano.
6: The end.
2: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance, benvenuti e benvenute, allacciate le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo è pronta per farci tornare alla primavera del 2022 con 5 pezzoni che ci hanno fatto alzare le manine al cielo. Partiamo con David Guetta, Ella Henderson e Becky Hill, pazzo quello che l'amor può fare, Crazy What Love Can Do.

macchina del tempo che è tornata all'indietro di 3 anni. Siamo nella primavera del 2022 e tra i pezzi più forti in quel periodo c'era anche questa canzone firmata Jax Jones.

mamma fa più spesso. Dove sei andato? Where did you go? Appena sentita qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 2022, il pezzo l'ha firmato Jack Jones. E adesso Ferrari, James Hype.

Volevate il ritmo? Eccolo, grazie a Raffa FL è arrivato il suo ritmo. Con questo pezzo si chiude la Memory Chart della primavera del 2022. Vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, peace and love.

nato nel 2010, pensate, è diventato un tormentone 15 anni più tardi, nel Natale del 2025, grazie ad un meme su TikTok che vede il protagonista John M, noto per la serie TV Mad Men, che a un certo punto chiude gli occhi e si lascia andare sulle note di Turn the Lights Off. In realtà tutti pensano che l'originale sia quello del 2010 di Kato, ma in realtà è uscito 3 anni prima, DJ José. Senti un po' qui.

0: anzi risale al 2007, firmata DJ José. L'abbiamo ricordata e riscoperta in questa pillola di storia su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

provincia di Brescia arriva il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio.

0: gratuito per tutti voi. Area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare.

One Dance. Suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, lei è la regina del pop, Madonna, Like a Virgin dal 1984, uno dei suoi più grandi successi, la canzone più rappresentativa di Lady Ciccone. Il video girato a Venezia, Like a Virgin, Madonna. One Dance.

0: Madonna, Like a Virgin qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 11:58.
3: This is the latest dispatch. Just received in our news.
4: Avviati a Lucerne colloqui USA-Iran tra il vicepresidente USA Vance e l'iraniano Ghalibaf. Il nodo è il Libano, che Israele ha continuato a bombardare duramente. Tre gravi incidenti sulle strade italiane, 3 diciassettenni morti nel milanese a Senago per un'auto con 9 persone a bordo finita in un canale, arrestato il conducente 19enne. Nel Savonese un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda, e uno dei passeggeri ha postato un video in cui rideva. In Versilia si è costituito il 27enne che guidava il SUV che ha travolto e ucciso un 17enne in scooter. Mondiali, notte decisiva per il passaggio del turno di Spagna e Belgio. Jenny De Gaetano.
5: Soffre ma sorride la Germania, che c'entra i 16esimi dei mondiali. Ad un passo Olanda e Giappone, stasera incroci fondamentali da vincere a tutti i costi per le sorti ridate di Spagna e Belgio, che si affidano alle stelle Yabal e Lukaku. Alle 18 ad Atlanta contro l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles contro l'Iran, nella notte Uruguay e Capoverde, Nuova Zelanda e Egitto.
4: Ed è tutto, buona domenica.
0: The end. Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti amici e bentornati nello spazio con le contaminazioni da parte di Michi Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dalla fine degli anni 70, esattamente dal 1979, con una canzone d'amore, la prima canzone d'amore della Casey and the Sunshine Band, ed è Please Don't Go. Pensate che solo un mese dopo si sono sciolti, dopo l'uscita di questo che è un grandissimo successo che è stato ripreso nel 92 anche in chiave dance da W, e ricorderete anche le versioni in italiano di Fiorello, ma andiamo a sentire poi il tributo un po' pettinato, un po' da club del 2023 di Luca Debonair e Club Master di Please Don't Go, che ascoltiamo subito nella versione originale della Casey and the Sunshine Band.
2: Contaminazioni.

Don't Go nella versione di Luca Debonair e The Club Master va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora la versione dei W e anche quello originale della KC and the Sunshine Band. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Live Dome a Berlino, Paradis

0: ascoltato Paradiso Bailando qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio.

0: 14.30 e anche tutte le mattine dalle 9 alle 9.30. Dan Dance, tutte le decadi della musica dance con Scar e il DJ Lele Alberganti, ovviamente su One Dance. Vi aspettiamo!
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. Le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Al microfono Shadino Brown. Un abbraccio anche da parte di Edo Colavini, che oggi ha selezionato l'ultimo dei Trinacria. Si chiama

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance, nel nostro imperdibile appuntamento con One Dance Classics. Ben ritrovati da Lauretta, protagonista l'immensa Tina Turner con The Best, canzone originariamente interpretata da Bonnie Tyler nel 1988, portata al successo l'anno dopo da Tina Turner.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Avviati a Lucerna i colloqui USA-Iran tra il vicepresidente USA Vance e l'iraniano Ghalibaf. Il nodo è il Libano, che Israele ha continuato a bombardare duramente. Tre gravi incidenti sulle strade italiane, 3 diciassettenni morti nel milanese a Senago per un'auto con 9 persone a bordo finita in un canale, arrestato il conducente 19enne. Nel Savonese un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda, e uno dei passeggeri ha postato un video in cui rideva. In Versilia si è costituito il 27enne che guidava il SUV che ha travolto e ucciso un 17enne in scooter. Mondiali, notte decisiva per il passaggio del turno di Spagna e Belgio. Jenny De Gaetano.
4: Soffre ma sorride la Germania, che c'entra i sedicesimi dei mondiali ad un passo Olanda e Giappone. Stasera incroci fondamentali da vincere a tutti i costi per le sorti ridate di Spagna e Belgio, che si affidano alle stelle Yabal e Lukaku. Alle 18 ad Atlanta contro l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles contro l'Iran, nella notte Uruguay, Capo Verde, Nuova Zelanda e Egitto.
3: Ed è tutto, buona domenica.
5: The end.
6: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

quanti ricordi, signore e signori, con What is Love viene in mente il Festival Bar, ma anche la colonna sonora del film di Raoul Bova con la principessa Sophie, Piccolo Grande Amore. Era Hathaway che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti nell'estate del 1993 c'era anche Back to Future, The Dirty Mind.

al futuro, Back to Future, Dirty Mind, tra le più forti nell'estate del 1993. Siete su Undance, come ogni giorno c'è la Memory Chart e ballavamo nell'estate del 1993 anche Love for Love.

10 di tutte le dance chart del nostro paese, fu inserito anche nella compilation In Mania Dance Estate del 2001, come detto poc'anzi. E la linea melodica, questa è la chicca, arriva da un pezzo del 1979 che si chiama Tarzan's Nut dei Madness. Senti un po' qui.

0: Arriva proprio da questo disco la linea melodica di Let's Talk About Man di Prezioso. E allora, pillole di storia.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 e inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000, se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni, allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance degli anni 70 e 80 solo su One Dance con One Dance Classics, appuntamento imperdibile dedicato ai ricordi, alle canzoni più belle che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura. Gli Chic, questa band funk incredibile con Good Times dal 1979, composta anche da Nile Rodgers, uno dei brani più campionati della storia della musica. Good Times, Chic.
0: One Dance Classic.

0: Times qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 2 minuti.
3: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti, sono Michi Boselli, bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo dal 1979 con un classico degli ABBA, Gimme Gimme Gimme, ancora molto attuale, è diventata poi anche Hang Up di Madonna, che ha chiesto l'autorizzazione agli ABBA per poter utilizzare appunto la canzone, e infine Block and Crown con Gimme Gimme, ma subito Gimme Gimme Gimme degli ABBA.
2: Contaminazioni.

0: shake that, that,
1: that, that, that. Every day I'm shuffling.
2: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
3: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a un grande DJ italiano, ovvero Gianni Parrini, che fece una cover di un pezzo di Anne Clark, Poem Without Word, 1987. Questa è la versione di Gianni dal suo album I Love the Dream Project, Poem Without Word, 1997. Il disco Viaggio.

0: ti entra in testa e ti fa veramente volare. Poem Without Word, Gianni Parrini, era il nostro disco viaggio.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, tornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo un disco meraviglioso di Bless, si chiama Term and Condition.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1994, La Bouche, Sweet Dreams.
2: Ora! Vai, vai, vai, in fondo. Vai Egidio Romeo sta riprendendo l'aula del pubblico di Marosca. Di Marospica che è passato lì a sinistra. Sì! Bravissimi! Devo dire che il pubblico del Festival Bar è stato il grande protagonista di quest'estate. Ma Laola, a parte il calcio, cosa ti ricorda a proposito di musica?
3: Non mi riuscirà mai. Mi ricorda una cosa tipo Ola ola e Ola ola e
2: E allora è Sweet Dream La

0: Festival Bar 1994, La Bouche, Sweet Dreams. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 15 e un minuto.
3: Sei su One Dance.
4: Qui su

fatto scuba in parecchie compilation in quell'estate del 1997. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo finiti in quella calda estate, e tra le più forti c'era anche Full Intention con Shake Your Body.

tempo si diceva benvenuti nel futuro e adesso siamo nel passato. Estate 1997 per il pezzo firmato B1 al The Future che ho ballato con voi qui su One Dance. E adesso, signore e signori, ho la lacrimuccia facile perché questo è il pezzo dell'estate 97. Alexia,

1997 chiude questa puntata legata alla Memory Chart che trovate ogni giorno sulla mia radio preferita One Dance in più appuntamenti. Mi raccomando, scaricate l'app per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del Disco Viaggio di oggi è un grandissimo mashup firmato da Stefano Secchi insieme ad Oscar, uscì nel 1996 e univa da una parte Children di Robert Miles, dall'altra un capolavoro degli anni 80 che si chiama Voyage.

0: Stefano Secchi insieme ad Oscar con questa Children Voyage. Era il nostro disco viaggio su One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: What?

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1999. Armand Van Helden, You Don't Know Me.

0: Van Helden, You Don't Know Me, qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. In questo caso Made in Italy 1996, Anthony Bartocetti. Lo conosciamo come Rex Anthony, scalò la classifica italiana con Polaris Rim.

0: bellissimo disco di Rex Anthony, Polaris Dream, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 16 e 2 minuti.
3: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1979 con una delle canzoni più famose dei Supertramp dall'album Breakfast in America ed è The Logical Song, che ha ispirato Class nel 2020 per realizzare un remix davvero pazzesco con la voce velocizzata e con un suono molto cattivo. E poi a proposito di suoni che si fanno sentire, anche gli Scooter avevano deciso nel 2001 di riprendere proprio questa canzone che si intitola nella loro versione Ramp, The Logical Song. Ma subito i Supertramp.
2: Contaminazioni.

nella versione di Scooter va a chiudere lo spazio di oggi, Prima Class, sempre con The Logical Song, che abbiamo sentito nella versione originale del 79 per iniziare l'appuntamento di oggi. Alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one, one.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia negli anni 90 e non solo. Oggi ti riporto al 1996, Ermanno Mainardi, tutti lo conosciamo come DJ Panda, è stato un grande successo, My Dimension.

0: arrivò addirittura a scalare la classifica italiana My Dimension. Era DJ Panda, il nostro disco viaggio.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: 9.30. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance con Scar e il DJ Lele Alberganti, ovviamente su One Dance. Vi aspettiamo!
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.
8: Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Il nostro spazio dedicato ai Future History, le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Ciao a tutti da Dino Brown e da Edo Colavini, che oggi ha selezionato l'ultimo singolo dei Milk Bar insieme ad Antonio Contino. Si chiama Again.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni. Love.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 2002, DJ Sammy. Heaven.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16:58.

0: domenica 21 di giugno. Ciao a tutti, buon weekend a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Va ora in onda la replica della storia della dance. Saluto anche tutti quelli che ci hanno beccato il lunedì mattina 22 giugno. Iniziamo con Simon J.
1: La storia della dance.

Era l'estate del 1997 e tutte le radio, tutte le discoteche suonavano questo disco meraviglioso di Simon J, Wanna Be Like Man, che pensate, nel mese di giugno arrivò in vetta alla classifica italiana e buttò giù niente.

MC Take Away the Color insieme a Simon J, uscita nel 1993. Però ho già detto più di una volta che questo disco in realtà ha avuto due vite, perché la prima versione era cantata da Simon J, la seconda, che andava velocissimo, uscì nel 1995. La voce in questo caso

Eh sì, eh. Qui disco fiatone. Io ogni tanto mi chiedo, ma come facevamo a ballare così veloce? C'era l'energia, eravamo belli carichi. Un pezzettino di Take Away the Color, ma la versione del 95, la voce era quella di Alex.

fatto viaggiare nel lontano 1998 Storm. Dietro questo progetto si celavano Gemme Spoon. Andate anche a riguardarvi su YouTube il video ufficiale. Signore e signori, era il disco Viaggio.

1994, indimenticabile Space Cowboy di Jamiroquai, la versione remix famosissima, e quella di David Morales era addirittura più famosa dell'originale, se non sbaglio. Grazie a questo remix il buon David vinse anche il Grammy Awards. Tanta roba nella storia della dance, ci ascoltiamo proprio lui con i The New.

0: ascoltando
1: La storia della dance.
2: La storia della dance
0: con Dino Brown.
3: Una grandissima festa sta per arrivare. Sabato 4 luglio a Capo di Ponte, provincia di Brescia, arriva il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console, il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.

di Love is the Answer, che nel 1999 se ne uscirono con questa Everyday. Eravamo in piena epoca Eiffel 65, che con Blue condizionarono un sacco di progetti, perché questa Everyday si ispira chiaramente a Blue degli Eiffel. Anche i prossimi due si sono ispirati nella loro carriera agli Eiffel 65 e me l'hanno confessato. Sto parlando di Puffs & Scar, questo è Vieni con me.

0: Team realizza tutti i tuoi desideri. Con uno per tutti, chiamare e mandare messaggi ti costa solo un centesimo di euro.
1: Ma che siete matti? Ma che state a fare?
2: A Pronto Centrale? E qua ci sono due ragazzi che stanno a far bagno.
3: Sì, dicono che sono Adriano e Diego della
4: Team.
2: Sì, vabbè, da Team, io sono De Sica. Che faccio? Lascio andare via il ragazzo o trattengo la ragazza?
5: Era De Sica, sì. E adesso, beh, l'abbiamo nominato. Christian, torniamo a Vacanze di Natale 1995. Nella colonna sonora c'erano anche i Take That.

We Light My Fire nella colonna sonora di Vacanze di Natale 1995, dove dentro c'erano un sacco di pezzi famosissimi. Alexia con Me and You, c'erano gli Entrance con Stayed Alive, Scatman's World, Annie Lennox, No More I Love You, bellissima, di Lazy Hideaway, e dei Take That, a dire la verità ce n'erano due, anche Back for Good.

0: momento accendino qui, facciamo emozionare tutte le fan dei Take That che avevano il poster chiaramente comprato su Cioè. A metà giornalino c'era sempre il poster dei Take That, cioè per 3 anni tutte le settimane un poster diverso dei... Bei ricordi. A proposito di musica pop e rock, voglio ricondividere con voi un disco che ci ha fatto crescere. Arriva Wonderwall.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

stato un inno generazionale per tutti quelli che hanno vissuto gli anni 90, Oasis con Wonderwall, mamma mia, 1995, estratta dall'album What's the Story, Morning Glory, dove dentro c'era anche Don

primavera del 2010, quindi ci ha messo quasi un anno e risultò essere il decimo disco più venduto in Italia proprio in quel lontano 2010. In assoluto il più venduto era Waka Waka di Shakira. Solo a pensarci mi viene l'orticaria. Al numero 2 c'era Jovanotti con Tutto l'amore che ho. Al numero 3 Fibra con Tranne te.

dall'estate del 2002 con questa I Just Want Do, resa famosa grazie a Fatboy Slim che la mise al suo compleanno nella spiaggia di Brighton. Non so se vi ricordate, insomma, se seguite Fatboy Slim, ma lui ogni anno festeggia il suo compleanno nella spiaggia e arrivano veramente milionate di persone. E un anno, nel 2002, cominciò con Team Deluxe, la pista si accappottò veramente come se non ci fosse domani. Adesso torniamo a Ibiza negli anni 80, Joe Smooth, Compromise.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 18.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia.

qualche link. L'album di Piero Pelù, uscito nel 1999, si chiamava Né buoni né cattivi. E da quell'album lì ci ascoltiamo.

Toro Loco, il remix degli Eiffel 65 che lo fece arrivare in cima alle classifiche, perché la versione normale, tra virgolette, la versione originale, non ebbe lo stesso successo del remix. Succedeva anche questo negli anni 90, cioè la versione truzza era più forte dell'originale. Tra l'altro, nell'album di Piero Pelù che abbiamo nominato poc'anzi, che si chiamava Né Buoni Né Cattivi, c'era una super hit. Questa volta l'originale è andato benissimo, era Io Ci Sarò.

ci sarò. Con tutta la attenzione a un altro link. Perché subito dopo il successo dell'album da solista di Piero Pelù, lui fece una collaborazione molto importante. Occhio alla chicca. La collaborazione era con Anna.

0: L'amore immaginato, Angune, Piero Pelù. E guarda un po' che caso, Angune è la protagonista del nostro spazio Non Solo Dance.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

uscì nel 1997 e fu un grandissimo successo di Angun, questa artista molto bella e soprattutto molto brava, che in realtà cantava in francese, perché la primissima versione di Snow on the Sahara si chiamava La Neige au Sahara. Credo di aver pronunciato bene, adesso perdonatemi, era Snow on the Sahara e La Neige au Sahara, forse un attimino meglio la seconda. La versione francese era questa qui.

Mamma mia, quanto è bello questo pezzo. Veramente uno dei dischi più belli degli anni 90. Un lentone. Questo è High Day Lighthouse Family, che non abbiamo ancora sentito nella storia della dance. Chiaramente nel nostro spazio non solo dance. Abbiamo parlato di neve, adesso ci riprendiamo. Andiamo a Courbayeur.

0: solo quella di Chris Willis, poi dopo la collaborazione di David Guetta con i Black Eyed Peas si decise di fare un refresh di questo pezzo che uscì il 12 aprile del 2010 e scalò tutte le classifiche, soprattutto quella inglese. In Italia arrivò al numero 3 e poi insomma veramente ha ottenuto successo grazie al video nel quale c'era una crew di ballerini. Andatevelo a riguardare appena avete un attimo di tempo. Era David Guetta, Getting Over You. Adesso, dagli anni 90, i Prodigy.
1: La storia della dance. Chicca.

venne pubblicato il 7 novembre del 1997, Smack My Beach Up. L'album era The Fat of the Land, che sono sicuro in tanti custodiscono a casa, come faccio io chiaramente. Dentro la famosissima teca di cristallo era appunto Smack My Beach Up, nella storia della dance.

0: anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

ridendo e scherzando, sono veramente passati un sacco di anni. State ascoltando la storia della dance ogni giorno, 30 anni di successi insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Svegliamo da dove arriva questo pezzo, perché l'originale è del 1988 di Brenda Russell, si chiama Piano in the Dark.

40 contaminati con i dischi dei 2010-2011, bellissima, Piano in the Dark. C'è un altro DJ famosissimo che riprese un disco degli anni 60, il disco in questione era questo qui.

Nient'altro da aggiungere su questo capolavoro di Avicii, Levels 2011, il disco che ha reso famoso Tim Bergling in tutto il pianeta. Da qui è partita la sua straordinaria carriera, che purtroppo, ai noi, è durata pochissimo. Ha fatto delle hit meravigliose, le suoneremo tutte qui nella storia della dance. Tra l'altro, io in questo periodo mi sto leggendo anche la sua biografia ufficiale, la trovate su Amazon in italiano ed è veramente piena di un sacco di chicche. Se volete, se vi piace Avicii, compratela, perché ne vale davvero la pena. Vedi, non suggerisco solo la musica ma anche i libri. Adesso Show Me Love, la versione di Steve Angello e

2008, una grandissima versione di Show Me Love, il classico di Robin S. L'hanno fatta due grandi DJ, Steve Vangello e Leigh Belhuque, che in realtà hanno fatto ricantare un loro disco uscito l'anno prima. Questa è una chicca, non so se l'avete mai sentito. L'originale si chiama Bee.

0: non ci sono dubbi, la base è quella lì. Quindi hanno fatto ricantare Show Me Love a colei che cantò B. Steve Angello e Label Luke hanno usato la stessa base per remixare poi Show Me Love. Sono le chicche della storia della dance.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: Tamarro da 1 a 10. Anche oggi abbiamo sfondato la soglia insieme al DJ Ross e con la sua Dreamland, il disco che quasi va a chiudere la puntata del martedì. Adesso Future 90s.
1: Future 90s, gli anni 90 visti dal futuro.

0: Inside, l'originale uscì nel 1999. Questo è il remix del sottoscritto Dino Brown nel nostro spazio Future 90s.
1: La storia della dance.

0: Braccio da Dino Brown.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 18:59.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Appena sentita questo One Dance con la Memory Chart, che grazie alla nostra macchina del tempo è ritornata all'indietro all'estate del 1995. E tra le più forti c'erano anche i Blast con Sex and Infidelity.

pezzo che venne inserito in parecchie compilation in quella calda estate del 95. Round Me Up, Alex Party, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella Memory Chart e tra le più forti c'era anche questa canzone intitolata The Bomb.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Qui su One Dance, nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto nel 1996 con il progetto Alex Remark, dietro al quale si celava il produttore italiano Giancarlo Loi. Questa è una perla, Nefertiti.

0: Alex Remark con questa stupenda Nefertiti, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
0: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 2002, Silicon Soul. Ride on.

0: sotto Silicon Soul, Ride On qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Benvenuti nel nostro Disco Viaggio, questo è un pezzo straordinario. Vi riporto all'estate del 1996, Robert Miles fece uscire un'altra perla subito dopo Children, sempre estratta dal suo album Dreamland. Godetevi Fable.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20.
2: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti amici e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. La prima canzone ci porta all'inizio degli anni 80, esattamente al 1982, dei War, Cinco de Mayo, che poi è la festa dell'orgoglio messicano che si svolge esattamente il 5 di maggio in Messico e negli Stati Uniti, canzone che ha ispirato nel 98 anche il disco di Novi vs Eniac Superstar, dove addirittura la canzone è stata campionata. E infine sentiremo il remix e la collaborazione tra Novi Eniac e il DJ svizzero DJ Antoine, sempre con Superstar, questa volta un pochettino più cattiva. Ma subito War con Cinco de Mayo.
2: Contaminazioni,

DJ Antoine versus Novi e Haniac con Superstar va a chiudere lo spazio di oggi con le contaminazioni, ma abbiamo sentito anche Superstar dal 98 di Novi versus Haniac senza DJ Antoine e all'inizio la canzone che ha ispirato il tutto, ovvero Cinco de Mayo dei War. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro Disco Viaggio. Oggi vi riporto al 1996 con una perla prodotta in una settimana e un weekend. È bastato poco tempo a Bruno Sanchioni, Emmanuel Top e Bruno Quartier per produrre questa meravigliosa 7 Days and 1 Week.

0: psichedelico, un disco che veramente ha fatto la storia. Erano i BBA con 7 Days e 1 Week, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
0: One Dance. Qui suona la storia.

Ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Super Estate 1998, Neysha, Restless.
2: Signori, per voi Neysha.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:59.
2: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

producer David Morales con la sua Need New ad aprire le danze, a spalancare le porte a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su Undance si torna all'indietro con la nostra macchina del tempo che ha inserito questa data, estate 1998. In quella calda estate, tra le più ballate, c'era anche Looking for Love di

Ramirez nell'estate del 1998 con la sua Looking for Love. Siete su Undance, come ogni giorno c'è l'appuntamento con la Memory Chart, con i pezzi più ballati da classifica che grazie alla nostra macchina del tempo riassaporiamo giorno dopo giorno sulla mia radio preferita Undance. Tra le più forti nell'estate del 98 anche Sexy Rhythm del prodotto

chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1998 e ve lo confesso, ho i brividi lungo la schiena. È troppo bello tornare indietro nel tempo, grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha fatto sognare con 5 pezzoni legati all'estate del 98. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club. Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto a Torino un DJ piemontese. Anche lui ha fatto la storia dei club Progressive e Dream dei primi anni 90. Si chiama Antonello Buffo, conosciuto come Lello B. Questo disco è uscito su etichetta Subway nel 1994, si chiama Clear World Phase 1.

0: Clear World Phase 1 è stato un grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Urban Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su Urban Dance, vi riportiamo negli anni 90-2000 con i live più belli. Ben ritrovati da Lauretta, dall'Arena Suzuki di Verona, Gala, Free From Desire.

0: prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi ritorniamo indietro al 1996 con questa History. Il disco è quello di Valez e Antolini. Goditelo.

0: E Luca Antolini con History era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: It all started like this.
1: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
2: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dal 1980 con questa canzone molto funky, i Two Tons of Fun con Feel It, canzone che è stata rivisitata qualche anno dopo anche dai nostri FBI Project in Feel It, appunto il titolo è sempre lo stesso, ma subito Two Tons Some Fun con Finita
3: Contaminazioni.

Gli FBI Project va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora Two Tons and Five con Feel It. Questo era lo spazio delle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, pronti e puntuali, arriva il Disco Viaggio su One Dance. Ti riporto nel 2000 con il DJ turco-tedesco Quicksilver, già diventato famosissimo nel 1997 con la sua bellissima, decise di remixare un pezzo gotico. Sto parlando di Ameno di Era, 3 anni prima, appunto dal 97, questa uscì nel 2000.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: strade per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia. Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Insieme a Dino Brown vi presentiamo le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le ascolteremo nei prossimi anni? E chi lo sa? Oggi tocca all'ultimo singolo di Alex Guetta. Si chiama All I Need.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente da Live at Super 98 su Italia 1. Simon J con Love Tang.
2: Signori, a voi Simon J.

0: stato Simon J. Loftang qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con il momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: su One Dance.
1: Be proud of what you are. But most of all,

0: volume.
1: Sei su One Dance.
0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance. La storia della Dream e della Progressive, e questa è una chicca. Dal primissimo album di Gigi D'Agostino, uscito nel 1996, questa era la prima traccia in pieno stile Mediterranean Progressive. Si chiama Emotion.

0: chicca di Gigi D'Agostino dal suo primo album, era Emotion, il disco Viaggio, qui su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.
1: Je suis désolé. Lo siento.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio ti riporto indietro al 1995. Questa diventò una hit non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tra l'altro uno dei primissimi pezzi ad essere stampati sulla famosissima etichetta Bonsai Records, dedicata alla musica trance. Sto parlando di Quadran, Eternally.

0: tranne Eternally dal 1995, il nostro disco Viaggio, qui su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Andiamo diretti nel 1994 con un pezzo Progressive Made in Italy che ha fatto la storia. Lui si chiama Alessandro Silvi, conosciuto con il diminutivo Alex. Questa è la sua splendida

0: dal 1994 era Alex Silvi con Atomic, il disco Viaggio su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.